0: Oremus. Deus, qui per sanctorum martyrum Augustini et sociorum confessionem ecclesiam tuam mirabili dispensatione robarasti, concede ut populus tuus missionis ibi credite fidelis et incrementa libertatis accipiat et veritatem cora mundo testificetur. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Osea. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. Verbum Domini.
2: Deo gratias.
1: Illustra facem tuam Domine et te salvi erimus.
2: Illustra facem tuam Domine et te salvi erimus.
1: Qui pascis Israele intende, qui sedes super cherubim e fulge. Exita potentiam tuam et te veni, ut te salvos facias nos.
2: Illustra facem tuam Domine et salvi erimus.
1: Deus virtutum convertere, respice de cielo et te vide et te visita vineam istam et te protege eam quam plantabit dextra tua et te super filium hominis quem confirmasti tibi.
2: Illustra facem tuam Domine et te salvi erimus.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio, viva ed eterna.

0: animas nostras, ad Dominum et Salvatorem nostrum per gratia levemus, qui benedicit populum suum in omni benedictione spiritali, et cum devotione rogemus, benedic populum tuum, Domine.
1: Benedic populum tuum, Domine.
2: Custodisci, Dio misericordioso, il nostro Papa Francesco e i nostri Vescovi. Dona loro serenità e salute.
1: Benedic populum tuum, Domine.
2: Proteggi il nostro Paese. Fa che progredisca nella giustizia e nella pace.
1: Benedic populum tuum, Domine.
2: Convoca i figli di Dio intorno alla tua mensa, fa che anime buone e generose ti seguano nella via della castità, povertà e obbedienza.
1: Benedic populum tuum, Domine.
2: Conferma nel santo proposito le vergini a te consacrate, perché ti servano con animo ardente e fedele.
1: Benedic populum tuum, Domine.
2: Dona il riposo eterno ai nostri fratelli. Fa che li sentiamo vicini a noi nella comunione dei santi.